0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.